Gangaga paka, odi sotira sotira zwa kusha mari yangu ya. Oyo. Mukwambi. Mukwambi wana. Mukwambi mani. Mukwambi. Ah. Mukwambi. Mukwambi. Mukwambi. Ah, Mukwambi. Daga ngonzo ne voice panze. Zwa tshika umwangu. Daga banda parasi so one, vura one.